mai a onga la iti Fa solo mai a onga tulanga lua uma le atunu Fa solo mai polisi ma walulunga le malo le ngatai leo a onga le lotu Fa onga matata esi esi se ia pa ia universite O te lui oe